0: sei già vulgare al piano.
1: Che ricco,
0: noi qua, so, eravamo il ricco.